passi in timidore sulla propria morte. Mi aspettavo che passi in timidore la tua gloria. E senti finché io mi agito da quei monti, si esiste una ola di estimante che foi consagrato dal monte. La sua eternità sono saliva agora.

è la quarta che esiste, è la quarta tra ieri, è la quarta che, e sei che tempo,